0: la hola homie ha ha tu tu hey we
1: oh yeah oh yeah
0: e non sola e sai che non ho bala e mi non sola hola homie.

cuore, il crudo cuore, una beltà, una beltà. Improvvisato non vince amore, non vince.

0: tell me you love me.
1: Hey, Marie.
0: Hey, Marie.
1: Hey, Sammy. Come here, boy. Where, Marie? Where, Marie? Where, Marie? Quando sono? Ci pensa per te. Fama di me. Fama di me. Uno noto, uno noto. Uno noto, uno noto, bracciata, uno noto, bracciata, bracciata, uno noto, uno noto, bracciata. Come on, boy, what's the matter? Uno noto, bracciata. Quando sono, ci pensa per te. Ha, ha, ha, ha. Fama di me.